Questa è la storia di una ricerca di uno che torna a Lampedusa, al centro di permanenza temporanea, a cercare una donna che durante la traversata l'aveva guardato e poi a Lampedusa li avevano separati perché non erano parenti, non si conoscevano. E lui, dopo essersi, come dire, integrato, dopo aver trovato lavoro, anche una casa, decide che quella è l'unica cosa che in verità conta, l'unica cosa per cui vale la pena di fare un viaggio e prendere un rischio, andarla a cercare. Di certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri, un parlare che non mi assomiglia. Ma sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui. Conosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi che tanto il resto manca. E dietro neanche un saluto da dimenticare, dietro soltanto il cielo agli occhi e basta. Sono già stato qui, in qualche altro incanto, sono già stato qui. E misuravo il passo, che meglio non far rumore quando si arriva, forestieri al caso di un'altra sponda.

mare severo che si pulisce l'onda. E sono venuto qui, tornando sul mio passo, sono venuto qui. A ritrovarmi.

dal pianto, occhi dischiusi come per me soltanto. Rifugio al delirio freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui, rubati dell'incanto, ci hanno

In certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri un parlare.